0: është së zamen 8 milioni. Basicamente të bihu un ballon ka Maradona, Maradona's hand of God ball, ball.
1: Il ballon scuria bihe.
0: Ecco, che scuria bihe, un mosser, sbaglio fil fine, se non fa l'accesso fil fine, conta l'inglese, sgur, chi è nel conta l'inglese, fin 1986.
1: Ma giusto se hai moro, 19, ad Maradona.
0: Lele, ma mo sta la famiglia da Maradona? Juan, tu, Maradona, Hallina.
2: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Con il nome di Dini, ho il favorito di Ape Alessat. Ritorna l'artista tal gen Antea di Kat Sosek. Poi da risalire bene al What Homegrown, e a kinti artist ġdid. Jonka l-ġenerali għandek single ġeja fil-ġumat li ġejjin tinsiex, ibati li fuq submissions@bay.com d-emti jek inti taħseb li inti għandek prodott li aħna din infittxuhu kollu jista' jkolli imbagħad. Fil-ġumat li ġejjin tiġi wkoll featured waqt il-programm tagħna ta' Homegrown. Għal daw, Kelly Marie u anki Matthew James jirritwarnaw b'dina.